te troverai in me. Ma l'amore no, l'amore mio non può dissolversi con l'oro dei